0: 1-800-MEDICARE. You're speaking with a registered nurse.
1: Migration is not what it's cracked up to be.
2: Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
3: È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
4: Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti a un altro programma di Radio Filef. E qui abbiamo The Boys Crew.
5: Bentornato Tobia.
4: Grazie. Settimana scorsa erano tutte le ragazze quasi, adesso un bel branco di maschi stanno qui dentro. E prima cosa che si parla è? Calcio.
6: Naturalmente, tutto calcio.
4: Siamo qui con Piero, Matthew, Luca.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori stasera.
4: Ciao a tutti, vi ricordiamo che potete, you can message us on 0488-809-855. They didn't know how to turn the text line on last week, so everyone was sending text messages and no one was reading them. So, yeah, you can text us. Benvenuti a tutti, come va la serata, la settimana, come state?
7: Okay.
4: Sì. Okay.
5: Un po' stanco perché stamattina alle 5...
4: A guardare la partita?
8: Sì.
4: E
8: sì.
4: Com'è andata stavolta?
8: Bella cosa per vedere Francia perso 2-0, no?
4: Per la me Francia che ha perso?
8: Sì, è la bella cosa per me, no? Perché, come dice, lascia la francese per i francesi.
4: Yeah. No? So, but Trump wasn't able to wasn't able to save the USA in the end.
8: No.
4: He got a red card removed, but still.
6: So it's not only the specially minted peace prize that Infantino awarded Trump.
4: It's unfortunate that Infantino's using FIFA for diplomacy. Now it's the main weapon. Like you were saying, Vittorio, he wanted to put in a game to solve the Israel-Palestine question by doing an under
5: 15s. A friendly match, peace match, he called it, between Israel and Palestine.
4: So, the politicization of soccer.
6: What do you say about that?
4: Well, like Luca was saying, you know, we're just adesso tifiamo Spagna. Si spera almeno tifiamo Spagna.
5: Domani,
4: inglesi non lo possono vincere.
5: Yeah. Prima, inglesi
4: fuori
5: must lose. This is the people are a bit confused. You know, Argentina's had a bad rap, obviously, because of a lot of the decisions. But tomorrow, England must lose. That's the number one rule. It's called the world game for a reason.
4: The crown must fall.
9: So it's not going home, not coming home.
5: No, it's never.
4: Però di altri imperi che cadono si può anche parlare della nostra Repubblica che cade un po', no?
7: Più che altro cade il nostro diritto di voto, a quanto pare, perché come sapete si sta discutendo la nuova legge elettorale proposta dal governo Meloni in Parlamento. In realtà la bella caduta l'ha fatta anche il governo stesso, perché ieri è andato sotto sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sulle preferenze, quindi sulla possibilità di votare direttamente, dare la preferenza al parlamentare che si vuole votare, al candidato che si vuole votare nelle elezioni. E c'è stato un voto segreto chiesto dall'opposizione su questo emendamento proposto da Fratelli d'Italia e il governo è andato sotto per un voto. È andato sotto e quindi le opposizioni stanno chiedendo adesso che il governo, insomma, faccia un passo indietro e dia le dimissioni. È difficile che lo farà, però è stato un momento, insomma, importantissimo, perché ha fatto capire che all'interno della stessa maggioranza ci sono grosse divisioni, perché la maggioranza c'ha cioè il governo c'ha una larghissima maggioranza alla Camera. Quindi si parla dei 30 ai 40 persone della destra che hanno votato contro il governo, contro le preferenze. A noi interessa questa legge elettorale perché purtroppo nel disegno del governo Meloni e della maggioranza su questa legge elettorale c'è la modifica anche delle ripartizioni all'estero. E quindi la proposta che pare sia stata presentata e che si voterà in questi giorni è di accorpare, per quanto riguarda il Senato, l'elezione dei senatori, far diventare le ripartizioni all'estero, che voi sapete sono quattro in questo momento, Una è la nostra, che comprende Africa, Asia, e Oceania e Antartide. Poi c'è il Nord America, c'è il Sud America, Nord e Centro America, c'è il Sud America e l'Europa. E loro vorrebbero unirla tutta, cioè i senatori verrebbero votati in un'unica grande ripartizione mondiale. Questo ovviamente sposta completamente l'asse della rappresentanza, perché dove ci sono più italiani conterà di più il voto. Per esempio noi per il momento eleggiamo un senatore, il nostro senatore ovviamente viene eletto con molti meno voti rispetto a un senatore eletto in Europa o in Sud America. Quindi questo toglierebbe completamente la rappresentanza all'Australia, alla nostra parte di mondo. Mentre per quanto riguarda la Camera, stessa cosa, però le ripartizioni sarebbero due, una in Europa e una per tutto il resto del mondo. E vale lo stesso discorso, cioè noi non conteremo più niente, cioè l'Australia non avrà più i suoi rappresentanti.
4: And that's something that all Italians that vote here have to deal with, will have to contend with.
7: Sì, insomma, questo è un altro bel regalo che ci sta facendo questo governo di destra, di ultradestra, dopo tanti altri bei regali che ci ha fatto, come quello sulla cittadinanza, la limitazione per l'acquisizione della cittadinanza italiana all'estero, come la cancellazione della disoccupazione per i lavoratori che hanno lavorato all'estero, hanno perso il lavoro e tornano in Italia. Il governo Meloni ha cancellato la disoccupazione, cioè il sussidio di disoccupazione per chi rientra dall'estero, come l'ultima sulla tessera sanitaria, che è un'altra invenzione assurda che è stata fatta dal governo Meloni e che è stata votata recentemente, proposta sempre da un senatore di Fratelli d'Italia che si chiama Andrea Di Giuseppe, è stato eletto tra l'altro nella ripartizione America settentrionale e centrale, quindi all'estero, che prevede la possibilità per gli italiani residenti fuori dall'Unione Europea di ottenere la tessera sanitaria, però versando un contributo annuo di 2.000 euro. Quindi cioè, la tessera poi avrà validità annuale e quindi bisognerà rinnovarla, cioè ripagare questi 2.000 euro ogni anno se si vuole, quando si va in Italia, usare il servizio sanitario nazionale. E anche se non si utilizza, se non si va in Italia per 10 anni, perché l'hai pagato la prima volta, devi ripagarlo per tutti gli anni. Anche se non ci vai, poi quando ci rientri in Italia ti verranno richiesti tutti i soldi, 2.000 arretrati all'anno che ci saranno. Insomma, questa è una legge, un'altra legge, un paradosso assurdo, anche perché è uno strabismo, proprio come questi sono i nazionalisti, che sono assolutamente strabici, perché poi il paradosso, per esempio, per noi che viviamo in Australia, è che l'Australia ha un agreement sanitario con l'Italia, quindi se un cittadino australiano va in Italia può usufruire dell'assistenza sanitaria per 6 mesi. Con questa nuova legge che hanno approvato, che la destra ha voluto, se tu sei un cittadino australiano hai l'assistenza sanitaria per 6 mesi in Italia, se sei un cittadino solo italiano no, devi andare e devi pagare 2.000 euro l'anno. Quindi è un'assurdità, non so come sia possibile.
4: And then you were saying that if you come back and you want to fare la residenza lì, then you have to apply for another thing to make it permanent, that you live there again to be covered.
7: Corretto.
4: Under the Medicare, no?
7: Sì. Sì, corretto, esatto. Quindi insomma, e non si capisce bene quale sia la razionalità dietro questo, non c'è nessuna, non è ancorata, non lo so, al reddito, non è ancorata al livello di sanità che c'è nei paesi di provenienza, non è ancorata a nulla, non è ancorata nemmeno a qualche standard che si può capire. Non lo so, per esempio, è più paradossalmente conveniente a questo punto fare un'assicurazione privata. Perché un'assicurazione privata in Australia con 4.000 dollari australiani, tu forse non ci sono assicurazioni che costano così tanto di viaggio.
9: Forse proprio quella la nazionalità.
7: E forse proprio questa, esatto, quello che voleva arrivare era questo.
4: Nel mercato privato.
7: Spingere gli italiani all'estero a sottoscrivere delle polizze di assicurazione privata quando vanno in Italia.
4: Ma hai detto che era la circoscrizione di Sud America, com'era? Di dove era questo rappresentante di Giuseppe?
7: Del Nord e Centro America, sì.
4: Sicuro che il Big Pharma, Big
7: Le assicurazioni
4: di americani in tasca di qualcuno.
7: Comunque mettere tante ingiustizie in una sola legge così semplice, perché sono quattro articoli, era veramente difficile, e c'è questa destra degli underdog, insomma, che si presenta come la destra del popolo, no? Si presentano come la destra del popolo e fanno queste misure, proprio veramente...
9: No. Ma invece favorisce proprio i capitali.
7: Favorisce proprio, sì, esattamente. Sì.
4: Perché poi quello che dici, what you're saying is that if I go back now, I pay $2,000 to get access to Medicare in Italy, or the equivalent, and then in 10 years from now I go back, I'm going to be expected to pay $20,000 just to have it.
7: That's correct.
4: Again.
7: Just to have it again.
5: Don't go back, don't get sick.
4: That's yeah.
7: yeah.
5: Well, they're going to save a lot of money, right? That's the plan. So they can spend it on things like $18 billion arms deals with the United States and NATO.
7: Sì. Yeah. Sì, esatto. Sì.
9: Yeah, but the paradox is that any Australian citizen can go there for 6 months, you're saying, right?
7: Yeah, that's a
9: so
7: big paradox.
9: If you just have an Italian passport, you have to pay for having a coverage. And if you are an Australian, you just go there and for 6 months, you're completely covered.
4: Yeah.
9: So,
7: yeah, so that's
9: a little bit
7: crazy. Yeah.
9: That doesn't make sense.
4: Because that's what you were saying as well, that there's, Vittorio, there's this new NATO deal sees the provision that the European Union and Italy specifically is going to have to buy weapons from Israel.
5: Israel is now the largest importer of...
4: Importer.
5: Yeah, to selling weapons to Italy. They overtook the US, but I think with this deal it will go back to how it was.
4: E questo succede in un contesto che come si chiama? Schulz dice che vuole avere la Germania deve avere l'esercito più grande. Germany has to have the biggest army in Europe, not as part of the European army, like the European alliance, but just as a whole country, it has to have the largest army. So, I mean, some pretty eerie like echoes of what happened last time that Germany had the biggest army in Europe.
9: Remember what parlo
4: Merz. Scusa,
9: terribile lui, terribile Merz.
4: Sì.
9: È venuta fuori una legge, penso, non so se è stata approvata, però se per i tedeschi se sono ammalati potevano in precedenza chiamare il medico e farsi fare un certificato, adesso non devono andare di persona. Cioè hanno ridotto, cioè anche per un singolo giorno devi andare di persona, è una cosa che per i tedeschi prima non era una cosa normale.
4: Ah, madonna, quindi, non lo sapevo sta cosa.
9: È venuta fuori da poco, sì, in marzo sono stato in Germania da poco, sono appena tornato, ho visto, e Merz è uno cioè Angela Merkel, pur essendo di centrodestra,
4: sì, sì.
9: Faceva delle politiche che...
4: Ma infatti ritorni un po' dall'Italia e anche ci puoi riportare almeno una piccola vittoria, se si può dire,
9: io piccolina. Sono di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e ho avuto la fortuna, oppure i miei concittadini hanno avuto la fortuna di avere me, perché abbiamo riportato il centro-sinistra al governo della città dopo 30 anni. Quindi è una cosa positiva.
7: Ma il centro-sinistra è una coalizione.
9: Una coalizione. Avevamo noi, Castelfranco Veneto negli ultimi anni ha avuto governi della Lega per moltissimi anni. E siamo riusciti ad andare al ballottaggio come centro-sinistra, ci siamo dovuti alleare e avere l'appoggio di un centrista che adesso è vice sindaco, però siamo riusciti ad espugnare
7: che
9: un po'.
7: Che partiti ci sono nella coalizione? C'è
9: come?
7: Il PD?
9: C'è il PD e delle liste civiche, cioè la coalizione di maggioranza ha PD e due liste civiche, e poi c'è queste altre liste centriste che sono assieme, però io personalmente conosco quello che adesso sarà l'assessore all'urbanistica, che quando studiavo a Venezia, andavo all'università in treno, lui studiava architettura e lui è un urbanista che ha proprio una visione collettiva contro il consumo di suolo, per il bene comune, perché questi hanno cementificato a Castelfranco da 30 anni, hanno cementificato e basta, e hanno costruito delle cose orribili senza nessun senso e favorendo i soliti noti, e quindi spero ci sia un po' più di bene comune adesso a Castelfranco, piccola cittadina di 33.000 abitanti,
7: però molto conosciuta.
9: Però significativo, sì, conosciuta. Sì.
4: E come l'hai visto il voto? Cioè, come è stato partecipato? Were the young people involved? Was
9: yeah,
4: there a movement like this?
9: Yeah, I haven't been back for 3 years. I went back during this, come si dice, campagna elettorale, this election, and I saw a lot of young people, like, participating. We had one day we went all for a bike ride, around Castelfranco all together, and also the people that were the woman that got elected as a sindaco was there. But it was a little bit, there was a lot of participation, and we went on this bike ride. We analyzed and we stopped in all the places that were built, and speculation, and why did they build that horrible thing, mm-hmm. and it's empty, doesn't make any sense. What do we want to like, the idea was like a bike ride to understand what can we do for the people, for the common, and not for the just the profit, you mm-hmm. know, of people that are building, but to the idea is that the comune should be for the people, you know, and for the and it was positive. So a lot of young generation, and so yeah, I was happy to see that, and yeah, there's a lot of young people, and I was pretty surprised actually.
4: About all the participation that was taking place? Yeah,
9: there was
4: good
9: participation. I think the newer generation, like I was born in 1984, people that were born in 2000, some of them are very active, you know.
4: That's good.
9: Yeah.
4: What was your impressions coming from here and seeing maybe the political engagement of people here and then experiencing it some on the ground over there?
9: I was just surprised to see how active people were, and also like there was a strong dialogue between generation, like older generation, and everybody was together to try to change things. That was my impression of Castelfranco.
4: E ritornando qui un po', come ce l'hai l'idea? Cosa sono componenti che mancano, tipo centri sociali, spazi pubblici qui?
9: Ma rispetto all'Europa,
4: oltre il tessuto sociale proprio diverso.
9: Ma rispetto all'Europa, l'Australia manca un po' di spazi sociali, no? Lo sappiamo. Cioè, rispetto all'Europa c'è una tradizione molto forte di centri sociali, di spazi di aggregazione. L'Australia ha questa tradizione che non so se derivi dall'anglo-celtica, del pub come punto di ritrovo, no? E si beve, però si consuma, no? Magari una volta storicamente non si consumava solo, ma adesso insomma l'Australia è un po'... Ci sono delle realtà probabilmente, ma sono un po' più underground, un po' più da trovare, sono un po' più esplicite in Europa,
4: sì.
9: Centri sociali, spazi di aggregazione, teatri, per esempio a Castelfranco c'è questo spazio che si chiama Spazio Zefiro, che ho visto che funziona come teatro, che io non conoscevo perché vivendo qui non conoscevo, e ci sono tantissime nuove generazioni che vanno lì, fanno cineforum, eccetera, eccetera, e una cosa divertente è che le nuove generazioni, una volta quando eravamo giovani noi, no, ci si trovava a vedere i film, fare cineforum, birre, vino. Le nuove generazioni non bevono, si trovano, guardano i film, discutono, fanno cineforum e bevono tè.
6: No caffè. Loro bevono tè, no, invece.
9: Chiaramente sì, si sì. Notano queste cose, no?
4: No, bello.
9: Che è una cosa anche positiva, fa bene alla salute, per carità, però la nostra generazione beveva.
4: Sì. Però bello dire che almeno questo si possono partecipare alle attività FILEF, che avremo adesso nei prossimi mesi 4 cineforum e poi altre attività, and we'll be, obviously you can check the Instagram and get updated with everything, but we'll also...
6: But the next edition of a cinema forum is next Saturday.
4: Next Saturday, the 25th.
6: Of July.
9: Yeah. Where?
7: We also had many, many, many events during the year. I mean, the 25th of April... Giorno della Liberazione has been an amazing event. Second of June, right?
4: Second of June.
6: Yeah.
4: So we've had a lot more events. We'll do a lot more, and also we'll be collaborating with a lot of other groups. Like Matthew, you're part of DEC.
6: Yes.
4: So you have an event this weekend.
6: Yes. The Darabin Ethnic Communities Council is running an event with the Migrant Workers Centre. It's the Know Your Work Rights Forum. It will be, I will give an introduction, I'll be emceeing, but Agapi Pashos, who is a bicultural ambassador.
4: A friend of the show. All around legend.
6: The Yaya of Who Left Melbourne, right? Yaya?
4: The Thea, maybe. Otherwise, you get a belting.
6: Okay, all right. The Thea. The Thea of Who Left Melbourne.
10: The Oracle, yes, of North Kent.
4: Senior concierge.
6: She's engaged in work as a bicultural work ambassador. So her work involves going around to various workplaces where newer arrivals, migrants who are in Australia, and informing them and giving information about their work-based rights. That's everything around rates of pay, issues around visas, a whole gamut of information. So Agapi will be giving a presentation. We'll also have Massimo Carlossi. He's a Philip member, but he'll be speaking of his own lived experience as a newer arrival to Australia, and he did have some experience working in the hospitality industry where he was subject to workplace exploitation, and he a couple of years ago went to Canberra and was part of a delegation of other workers and to speak to politicians about their experiences. So Massimo will be speaking about that, about his experience. So it certainly will be a very informative day and very lively. So I encourage
7: Massimo
6: everyone to come.
7: Massimo is also former president of Philip, so he's an active member.
6: Has a number of years been a lot of various community organizations and activism here, as well as back when he was in Italy. But that is going to be held from 4 o'clock at the Darabin Intercultural Centre, which is actually situated where the town hall is on High Street in Preston.
4: Matthew, I'm interested. Why does DEC think that like this is important?
6: DEC think it's important because pretty much Australia's whole history has been. There's been exploitation of labour, particularly of migrants and refugees. And I understand that the Migrant Worker Centre was formed somewhat as a response to the scandal, the widespread wage theft scandal involving the 7-Eleven franchises. Mm-hmm. And when that was widely reported, and I understand that was... there's some impetus around that, and then the Migrant Worker Centre was developed. And I understand the whole point of it is that the people who work at the Migrant Worker Centre are from the communities, particularly more. There's a try to focus on recruiting people from newly established communities who perhaps need a bit more support and assistance, so then they can talk to their respective communities at various workplaces.
4: Yep. And this is something that for us in Philef is of utmost importance. I mean, this is how the organization pretty much started, and something that is a central issue for us. Now, Luca, you were telling us a pretty similar story of how you came to be involved in Nomit first and then Philef afterwards, well, no?
7: Yeah. Nomit had a big forum on workers' rights in collaboration with the Migrant Worker Center, Trades Hall. And many other initiatives.
6: And also an important aspect of that is during the COVID period where the federal government basically gave pretty much no support.
7: There has been a terrible time for migrant workers, COVID time. And so Philef was born, refounded. Yeah, the founding of Philef was born also because in response
4: to this stuff.
7: Yeah, of that.
4: And so, but I mean, obviously there's a historical thing of a representation for migrant workers in general, the call for universal justice. And I mean, when you say, you know, Australia's founded on the exploitation of migrant work, this is true, but as well as obviously the exploitation of
6: First Nations people.
4: Exactly right. Yeah, so.
6: Yeah. From the founding of the colony, yeah, pretty much, yeah.
4: So in seeking justice for migrants, seek justice for everyone, involved.
6: And I think it's important to know that, and you look at the Italian Constitution and the first part of the Italian Constitution, it is founded on labour, So I think that's something very important to remember. And I think that's a very interesting contrast between Australia's constitution as such. Yep.

0: Good evening, comrades. State ascoltando Radio Filef su 3CR 855 AM, la vostra radio antifascista.
1: That's right, Radio Filef, sempre antifascista. And that song was Santa Maradonna by Manu Negra and Manu Chao. Enough said about Maradonna. We're talking about solidarity and championing the struggles around the world, and what a great hero for the people of the world Maradonna was.
2: A mano di Dio. Yeah,
1: The Palestinian poet, I just read this today, during the 1986 World Cup, said that Maradona had missiles in his veins about how he played. Also about his solidarity.
3: Was that Mahmoud Darwish?
1: Yeah, Mahmoud Darwish.
3: It was Mahmoud Darwish, yeah. Who was, of course, the famed poet, the Palestine.
2: E Luca, devi andartene. Peccato, sì, perché è stato un piacere averti.
4: No, volentieri, volentieri.
2: Sei sempre benvenuto.
4: Vado a cucinare del pesce.
1: Bravo, Tosat.
2: Grazie per le belle notizie che ci porti da Castelfranco.
4: Un piacere. Buona serata e buona continuazione.
2: Ciao anche a te.
5: Grazie a te.
2: Grazie. Luca, dici...
6: No, parlando di exploitation, di migrant exploitation, non è soltanto sul lavoro, ma pare che ultimamente sia anche sui visti, sul costo dei visti, perché un'altra notizia non proprio piacevole di questi giorni è che è entrato in vigore il nuovo listino prezzi per l'incremento del costo dei visti in Australia, con aumenti che vanno dal 25 al 200% su tutta una serie di visti temporanei che sono stati previsti all'interno del budget federale di marzo. Dunque, questo, ci sono dei visti, cioè ci sono degli incrementi incredibili. Pensate che per un partner visa si è arrivato ormai a $11,710 per fare un partner visa. Un temporary graduate, uno student visa sono aumentati del 25% entrambi. Ormai stessa cosa per gli skill independent, ma c'è un visto che è veramente odioso, che si chiama Bridging Visa B. Non so se conoscete che cos'è. Bridging Visa B praticamente si fa quando una persona che si è trasferita in Australia su un visto temporaneo richiede un nuovo visto. C'è un tempo di attesa per ottenere la risposta su questo nuovo visto. In questo tempo di attesa ti danno una sorta di bridging visa con cui te puoi stare in Australia. Però se vuoi uscire dal paese, cioè se vuoi tornare a vedere la tua famiglia, se succede qualcosa, tu devi applicare per questo Bridging Visa B. E questo Bridging Visa B ha un costo. Prima il costo era $190, che già mi sembrava a me personalmente assurdo per poter tornare a casa, per poter andare a visitare i tuoi parenti, quando hai fatto semplicemente una domanda di visto, quindi non hai fatto niente di male. Beh, questo visto è aumentato del 202% ed è arrivato a $575. Cioè tu, per uscire dal paese, oltre a pagare questi visti assurdi, mentre aspetti che ti rispondano per la tua domanda di visto, devi pagare $575 se vuoi uscire dall'Australia e rientrare. Quindi, insomma, è stata proprio una roba inquietante. Tant'è che sembra proprio che l'Australia si stia incamminando su un percorso di elitarizzazione della migrazione, cioè solo migrazione d'élite.
7: Well, also it's these are all barriers that stop a certain kind. What you're saying, no? It stops a certain kind of migrant from coming here.
2: So,
7: is all ostensibly under a Labour government.
3: And those will be hit as hard are those who come from countries whose currencies are a lower value. Yeah,
2: oh, certo.
3: Yeah. Okay. So there's that poverty as well. And I've just looked this up. I've got a quote from spokesperson from Home Affairs, because the SBS News had reported this online on the 13th of July. And I think it's very important that we point this out. According to the spokesperson from the Home Affairs, these cost increases were intended to help ensure that Australia's migration system operates in the national interest. I wonder what that means. With revenue from the changes supporting this reform and other government priorities. And this is the real kicker. The cost of visas remains a small proportion of the overall costs of visiting or migrating to Australia. What do you say about that? But one thing that I think of, there's not just the financial or economic impact, there's also the psychological impacts felt by people. Because they're already going through the difficult choice to transition and try to set a life here, number of them in very precarious circumstances. So that just adds, you know, it's that impact as well.
7: It also adds the impact of alienation, something that's specifically targeted even in the mission statement that was drafted by Philip at the refounding, was to target the feeling that migrants have of alienation from a society at large, and then migrant workers and descendants thereof. And these laws are intended to do that, to isolate people further, to disconnect them from networks of support, disconnect them from even networks of their own family, and more liable to be exploited, etc.
6: Yeah, even worse, this is a way to, I don't know, follow in some way the leads of One Nation and Pauline Hanson. So the Australian government is trying to reduce migration through, rising the costs of, visas.
7: È un po' questo che il brutto è che il brutto, cioè il reale, un po' che è un partito laborista che sta facendo questo, che si è scollegato completamente from its base, from its historic base of being a movement of representation for the working class.
6: And it's impacting not only working class, even students. Even students' visa are going up, like 25%. And it's fun that today I've seen the statement from Steve Dimopoulos, which is the Minister for Economic Growth and Jobs, and apparently is looking for international students as well, saying that Victoria intends to beg students to study in Victoria. So it's good that the government is trying to help students in studying in Victoria, but it's hard to arrive in Victoria if you can't, afford the visa to actually get into Australia. So it's, I don't know, it's very contradictory.
3: And actually, these visa changes, these seems like, it often happens that there's these changes in costs for visas, and the visa system is really overly complicated.
6: You can't plan.
3: Go
6: up like that.
3: Yeah.